0: vedevo i tuoi occhi, non li vedevo, ero piuttosto annoiata e non ti guardavo. Eppure là, sopra due tazze.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
2: Pinguli, pinguli, giù, facchini.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM pour vous.
1: Speriamo di sentirci. Un momento sempre dei problemi di sgabello. Perché essendo piccolo, me lo trovo sempre così, che nessuno mi vede poi.

grandi praterie senza confini, storie di deserti. Quante volte ho visto dalla prua di una barca tra spucci e vento l'immensità del mare espandersi dentro come una carezza calda.